0: scritto su Flores. E sopra e sopra che da stabilire.
1: You
0: are Lord. You are my heart desire.

Radio Gold 90.5 FM, live and alive. Do it, star. Do it, star. Mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente